0: RTZ e la senti.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ.
2: State ascoltando Music Fantasy.
3: Ciao, sono Walter Filardi, vi presento una novità, Master Oslave by Sile Ed. Buon ascolto.

0: Master or Slade by Siled, assoluta novità, e noi continuiamo con la Music Fantasy.
1: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta
3: Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy, la musica mixata. Girano i dischi di DJ.
1: Radio RTZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

0: RTZ presenta Music Fantasy,
1: la musica mixata a Radio RTZ.
2: State ascoltando Music Fantasy.
1: Gira i dischi per voi
3: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.

Back to the house.

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy,
1: Radio Rete Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Bene Michael, questo era l'ultimo disco in programma. Com'è andata Michael?
2: Bene Vasare, diciamo pure che è stato un impegno abbastanza importante, perché ogni singolo disco mi dava dei ricordi molto particolari.
1: Grandi emozioni, quindi ci hai fatto rivivere questa notte. Ok, ringraziamo il pubblico, salutiamo.
2: Grazie a tutti.
1: E buonanotte a tutti, ciao!

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi? Dai.

appena che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Lao Tzu al solito è profondissimo. Noi non esageriamo. Con un battito di ali colorate portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana di Almanacca. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Vinicius de Moraes, innamoratissimo, mare verde, cielo indaco, non ho mai visto tanta bellezza. Oh mio Dio, quanto è bello il mio Brasile.

Oscar Wilde concentra l'esistenza in un piccolo spostamento di lancette. La vita non è altro che un brutto quarto d'ora, composto da

curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene.

nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio. Marilyn Monroe, tra i tanti talenti, aveva anche quello dell'autocritica. Sono egoista, impaziente e insicura, faccio degli errori, sono fuori controllo e a volte difficile da gestire. Ma se non puoi gestire la mia parte peggiore, allora sicuro come l'inferno non mi meriti quando sono al mio meglio.

una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca. Può sembrare

0: raga. Oh, oh, fermi, fermi. Ma dannate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito. Che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando sta dannà. Ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No, vuole? No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io. Ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi va bene così? Non va bene? No, ma dove state? Can I have his dance? Is it

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio when you run away imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Eccoci qua, puntuali anche in pieno weekend. Non si ferma la RAM 7 Va to 5. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora, la crema della nostra graduatoria è 7 prime della classe, e che classe, tutte quante studentesse modello, le nostre tracce, tra l'altro c'è una

traccia più ricercata, più raffinata in un album che è gronda di ottimissima musica, quello dei Power Station, che vengono fuori con questa edizione.

partite tra loro in generi assolutamente diverse, ma tutte quante di eccelsa qualità. E allora chiudiamo questa puntata con la numero uno confermata, tornando all'interno dei nostri confini nazionali, ancora una notte insieme per i Pooh, che così salutano tutti quanti i loro fan in questo ennesimo tour. A te logo da Chico Catenacci.

Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tecchini.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.
0: Eccomi qua, anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
0: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
0: Si parte così subito.

Aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalight funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.
2: 424 4

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale, perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano lo abbiamo scritto l'anno scorso, il mio terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore, di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. Prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. Un'altra cosa ti volevo chiedere, invece, la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona, veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme, e abbiamo deciso di lavorare su questa canzone, e così è successo. Così
0: e così all'improvviso la magia è sì. Ecco, quella che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà, perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara e tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa, quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro, ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, brava, brava, lo parli.
1: Grazie, grazie mille.
0: Lo parli veramente molto, ma molto bene. Senti, Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official, anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia, ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: questo weekend.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore di tutti quanti noi.
1: Oh,

0: immancabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
0: Benvenuto weekend!

0: e ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano Benvenuto Weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

0: presente anche oggi, anche di domenica, non ci fermiamo mai. Ben trovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente, gli artisti indipendenti emergenti. Allora, le novità della settimana un po' ve le ho presentate ieri, le altre arrivano tra poco, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1978.

ad aprire ora musica con questo classico che ci ha riportato nel 1978. È tempo di novità a ora musica e allora ecco la canzone dell'estate di Elena Presti.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Sassuolo. Andiamo a fare una chiacchierata con Nicola Ferrari. C'è in programmazione il nuovo singolo. Ciao Nicola, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, è uscito l'EP Your Time Is Now. Ne abbiamo già parlato perché abbiamo avuto modo già di presentarlo. Sei brani e il nuovo singolo estratto si chiama Incancellabile. Altro brano in italiano. Come ce lo racconti?
1: Allora, beh, questo qui è un brano in italiano che ovviamente parla di una relazione, diciamo, che ha lasciato una sorta di ricordo, agrodolce, perché insomma, diciamo che il protagonista, che poi posso essere io ma può essere anche chiunque altro, diciamo che questo incancellabile significa, insomma, questa relazione ha lasciato un segno,
0: quelle storie che ti porti dietro tutta la vita, insomma,
1: come si dice, una cosa positiva, però
0: certo ti ha segnato,
1: nonostante questa relazione sia, non dico finita, ma circa, insomma, rimane qualcosa di buono, ecco.
0: Oramai sei in giro da un po' di tempo, abbiamo avuto modo di parlare in lungo e in largo del tuo primo album, Again, adesso dicevamo di questo nuovo EP. So che ti stai preparando anche per portare la tua musica live la prossima estate, insomma, in giro.
1: Sì, anche questa sera.
0: Dove sarai?
1: Al Bravo Caffè di Bologna.
0: Ah, ok, quindi ti stai preparando all'estate live. Quando sarai accompagnato da una band?
1: Sarò accompagnato da mio chitarrista Nicola Messori.
0: Quindi siete in due?
1: Sì, suoniamo tutte le parti di chitarra e di voce, chiaramente tutto dal vivo, e il resto sono le basi originali.
0: Ok, e fate il tuo repertorio o fate anche qualche omaggio a qualcuno?
1: No, nessuna cover, sempre solo i miei.
0: Solo le vostre cose. E poi c'è la squadra, mi piace sempre sottolineare che tu esci con la banda di Francesco Mignogna, Marco Mori e via dicendo, Germanelli.
1: Esattamente.
0: Oramai è un po' di anni che c'è questa collaborazione, no?
1: Esatto, sì, sono già tre anni.
0: C'è un video di questo nuovo singolo?
1: C'è, è un lyric video, si può trovare tranquillamente su YouTube e su tutte le piattaforme.
0: Ecco, e a proposito di questi, ricordiamo, basta scrivere nicolaferrari.music ed escono i tuoi social, giusto?
1: Sì, esatto, sia per Instagram che Facebook.
0: Ecco, noi continuiamo a seguirti, adesso ad ascoltarti con Incancellabile. Nicola, grazie per essere stato ancora una volta a Ora Musica.
1: Grazie mille a te.

incancellabile. Questo è il nuovo singolo di Nicola Ferrari da Sassuolo, singolo estratto dal suo nuovo EP, produzione di Francesco Mignogna. Nicola Ferrari oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio Interviste.

I ricordi che mi dicevi che era tutto a posto ma non era a posto, che mi sparavi ma senza lasciarmi dei buchi sul corpo. Guardate che paradosso, mi sento molto più vivo, però per te sono

Dopo essere stato nella lista di Sanremo Giovani tra i 34 finalisti, Cola Ciel all'anagrafe Cosimo Lalli insieme a Raiz, vero nome di Andrea Alleanza, esce con questo brano dal titolo REM, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tutti i giorni noi scopriamo nomi nuovi e nuove produzioni che arrivano dal mercato indipendente. E il prossimo che vi faccio ascoltare è Casper, il singolo di Silvia Librandi.

musica, la vetrina della musica indipendente. Questa era Silvia Librandi con la sua nuova canzone Casper, tra le nostre novità. La scorsa settimana, tra le novità al primo ascolto, vi ho presentato anche il nuovo singolo di Azzurra. Si intitola Mezzanotte.

Mezzanotte, il singolo di Azzurra tra le novità di Ora Musica. Azzurra arriva da La Spezia, si chiama Azzurra Baldassini, semplicemente Azzurra per quanto riguarda il nome d'arte. L'hai ascoltata qui a Ora Musica.

e Garelli, Elmira Marinova, giovane artista nata in Bulgaria, in quella di Sofia, con il suo progetto realizzato insieme a Garelli, una proposta che unisce brani e momenti acustici diversi, da cose ritmate a cose molto molto molto intimi. Ora musica, leva la vetrina della musica indipendente, le novità indipendenti tutti i giorni in radio, adesso con H. Sent, Sera e Mr. Miller insieme per questo singolo che si chiama Don't Leave. It won't

La musica dance, Aura Musica, non manca mai la nostra promozione dance, perché qui ci occupiamo un po' di tutti i generi musicali, senza esclusione di nessun genere. Adesso c'è Anita Brightfly, nuovo singolo anche per lei, è super.

this.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Bert con il nuovo singolo Ragazza Single, canzone scritta da lei che con questo nuovo progetto debutta anche come autrice. Spazio a Maurizio Martini e Marco Ferracini.

Blu, la nuova canzone di Maurizio Martini, canzone che è rimasta lì nel cassetto per diverso tempo e adesso lui ha deciso di tirarla fuori con gli arrangiamenti di Marco Ferracini, che lo accompagna già da un po' di tempo nelle sue produzioni.

Dopo Supernove, Filo Rosso, sempre, ecco, Girasole d'inverno, il nuovo singolo di Rossella, novità qui a Ora Musica, novità al primo ascolto, nella parte finale del nostro appuntamento di oggi. C'è ancora spazio per un paio di segnalazioni, tipo i Relief, che arrivano da Roma con il nuovo singolo Cristalli Liquidi.

I Relief, ora musica con il nuovo singolo che rappresenta il nuovo progetto, che è il debutto ufficiale per questa band che è molto molto giovane, Cristalli Liquidi. A chiudere ora musica, Tommaso Baby.

0: Principesse perse dal sapore estivo, il singolo che oggi chiude la puntata di Ora Musica di Tommaso Baby. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: Just the radio, darling, just the radio when you run away imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Eccoci qua puntuali anche in pieno weekend, non si ferma la RAM 7 va to 5, il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora la crema della nostra graduatoria è 7 prime della classe, e che classe, tutte quante studentesse modello, le nostre tracce, tra l'altro c'è una

più raffinata in un album che è gronda di ottimissima musica, quello dei Power Station, che vengono fuori con questa edizione per celebrarne il 40° anniversario. Argento per i Roulette, The Go!

ben assortite tra loro, in generi assolutamente diverse, ma tutte quante di eccelsa qualità. E allora chiudiamo questa puntata con la numero uno confermata, tornando all'interno dei nostri confini nazionali. Ancora una notte insieme per i Pooh, che così salutano tutti quanti i loro fan in questo ennesimo tour. A te logo da Chico Catenacci.

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Sì, ma in hardware o in software? Questo è il bivio, perché se si tratta di software capisco pochissimo, se si tratta di hardware ancora meno, però dicono che sono un mouse felice. No, io veramente

positivo, anche se insomma ormai qualche ora ne abbiamo consumata, però le ultime ore, ricordatevi di queste del weekend, sono quelle che contano davvero, perché vi lasciano poi il sapore di bei momenti per tutta quanta la settimana dura da affrontare, quella nuova, perché è sempre così, anche se nel corso della settimana c'è sempre qualcosa che uno aspetta nel corso dei giorni normali, no, mettiamola tragica.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedekan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Rocky, che note sono?
1: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

troppo facile parlare se non ci sei dentro. Si riesce a giudicare troppo facilmente. Cinismo da bolli, sulla vita degli altri, un ronzio di mosche, accresce pensieri folli. Folle idea, ma ti bravo cantava. Stavi in un posto e la mente volava. Inadeguato il cuore a sopportare i sogni.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccomi in postazione, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Cicco Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
2: Green light bleeds on your skin.

0: sono le 18.
1: Uncle Ted. From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Albo Day. Albo Day. Albo Day. Albo Day.
2: Von 7 bar FM Alter Radio, All Go Day.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao Giovanna.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
4: Certo, grazie a voi, grazie a voi, un piacere.
3: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, e sì, una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro hai messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte.
4: Antica passione, vero? Sì, sì, è così, è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici ma perché io ho lasciato? Perché io ho lasciato? Invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, la cosa più importante, ecco.
3: Secondo me,
4: semplicemente tutto
3: secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire,
4: sì.
3: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché
4: magari ti ringrazio tanto. Grazie, grazie mille. Insomma, questo è un complimentone.
3: Ma diciamo perché così. Però, a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
4: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma, da quello che poi io faccio lo si può evincere. Ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che è quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito? Come sono io, cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
3: Il musicista
4: sono un po' così, esatto, diciamo che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
3: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi, abbiamo incuriosito,
4: bravo, esatto,
3: abbastanza.

0: AIDS. Giovanna,
1: certo,
0: Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono. Come mai?
1: Sì, dai, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo.
1: Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. Ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono nella loro origine,
0: ma la tua
1: conservare ecco proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi naturalmente nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire,
0: certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue, la saluto Patrizia, le mando un bacio ogni tanto, anche per ne ho scritte due in inglese, quindi anche
0: dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of a Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, è un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Sì, è semplicemente un ringraziamento, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no? Di avere una figura poi così importante nella vita, tutto questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di

0: sempre un animale ottimo, troppo più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è, tra virgolette, relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia. Mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dici la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere. Ti ringraziamo tantissimo,
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarziero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarziero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day.

Gardi numero uno. Da Sanremo, il grande ritorno. Con le mani seguiamo il capitano.

può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamo le mani.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21.

0: racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare. Dare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

positivo, anche se insomma ormai qualche ora ne abbiamo consumata, però le ultime ore, ricordatevi di queste del weekend, sono quelle che contano davvero, perché vi lasciano poi il sapore di bei momenti per tutta quanta la settimana dura da affrontare, quella nuova, perché è sempre così, anche se nel corso della settimana c'è sempre qualcosa che uno aspetta nel corso dei giorni normali, no? Mettiamola tragica

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto, con qualche rovescio ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo.

0: Il disco ora musica della settimana è Ho imparato a volare di Salvo Buono.
1: Riavvolgendo il nastro

0: Era Salvo Buono con Ho imparato a volare. Discora musica della settimana.
1: Discora musica. Discora musica.
2: Funky Hits.

0: guai emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà sognare ad occhi aperti, trasportandoci in mondi dove la realtà si fonde con la fantasia. Da un lato l'epica cinematografica di Pandora con Miley Cyrus e dall'altro il candore fiabesco e tutto italiano di Arisa. Iniziamo con Dream as One. Qui Miley Cyrus presta la sua voce potente e graffiante al capitolo più recente della saga di Avatar. E se pensate alla Miley Cyrus dei tempi di Wrecking Ball, niente, scordatela. Qui si trasforma in una sacerdotessa della natura. Il brano non è solo una canzone, ma è un ponte fra noi e l'ecosistema di Pandora. È un inno alla connessione universale fra tutti gli esseri viventi. È un brano che parla di unità, di sogni condivisi e della necessità di proteggere ciò che è puro. Ma come sempre a Musical Chatter non ci basta e dobbiamo scovare qualche curiosità. Intanto bisogna sapere che questa collaborazione è nata sotto il segno del big, del colossal, del gigantesco. Il brano è stato prodotto da Simon Franklin, l'erede musicale del leggendario James Horner, e per ottenere quei suoni così alieni sono stati campionati strumenti etnici rarissimi e suoni della foresta, mixandoli poi con la voce della cantante di Miley Cyrus, che qui raggiunge anche delle note basse e profonde, quasi ancestrali. Poi c'è un dettaglio tecnico affascinante. Per rendere il brano davvero parte del mondo di James Cameron, lei ha dovuto studiare le sfumature della lingua Nafi. Non è solo inglese, ci sono vocalizzi e respirazioni che richiamano la cultura dei giganti blu del film, rendendo l'interpretazione quindi, a sua detta, di una difficoltà estrema. Infine, ancora sempre sulla produzione di questo pezzo, è stato mixato con la tecnologia Dolby Atmos più avanzata. Perché? Per dare l'effetto immersivo. Infatti dice: se lo si ascolta con le cuffie giuste, si ha la sensazione che la voce della Miley Cyrus ci giri tutto attorno, come se ci si trovasse davvero nel bel mezzo di una foresta bioluminescente. E allora non ci resta che chiudere gli occhi e volare via. Dream as One, Miley Cyrus.

Siamoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era Dream as One, un'esperienza sonora incredibile con quegli archi che sembrano fluttuare nell'aria. E poi la voce della Miley Cyrus ha una pasta sonora che è roca, matura e appunto elaborata, come abbiamo raccontato prima, perfetta per dare spessore ad un tema così epico. Ma dai, ora siamo pronti per la seconda parte e cambiamo, come sempre avviene, decisamente lo scenario e l'atmosfera. Atterriamo in un giardino incantato perché ci aspetta Magica Favola di Arisa. E se Miley Cyrus ci aveva portato nello spazio, in uno spazio quasi alieno, Arisa ci riporta nel mondo dei sentimenti più puri e gentili. Qui la favola non è un film di fantascienza, ma la riscoperta dello stupore nelle piccole cose quotidiane. L'ispirazione del brano è quel ritorno all'innocenza che Arisa ha sempre saputo interpretare meglio di chiunque altro. Descrive il momento in cui l'amore trasforma la realtà in qualcosa di magico, facendoci vedere i colori più accesi e i suoni più dolci. È come si dice, quando si è innamorati si vede sempre tutto rosa, no? Ma parliamo anche di qualche curiosità un po' più specifica. Il brano ha una sonorità molto particolare che richiama tantissimo il mondo Disney degli anni d'oro, ma ha una spruzzata di elettronica moderna. Arisa ha voluto un arrangiamento che ricordasse i carillon di quando eravamo bambini, ma con un ritmo che ti fa venire anche voglia di ballare un valzer lento in mezzo al salotto. Altro dettaglio interessante riguarda la sua voce. In Magica Favola Arisa usa il suo celebre registro di testa, che è quasi un sussurro cristallino, che però richiede un controllo del fiato pazzesco, e questo chi canta lo sa benissimo. È una tecnica che la rende una voce unica nel panorama italiano. Sono molto poche quelle in grado di gestire questi livelli. Sembra che poi non faccia fatica, ma in realtà sta facendo una scalata vocale degna di un soprano e un alpinista delle note. Infine, ancora una nota di colore. Arisa ha spesso dichiarato che questa canzone è nata in un periodo di grande serenità personale, e si sente, c'è un'energia luminosa che è contagiosa. Beh, diciamo che se la giornata è iniziata col piede sbagliato, questo brano è l'antidoto perfetto, altro che pozioni magiche. E allora andiamo anche noi in questo giardino magico, concludiamo la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima e lasciamoci incantare da Arisa con Magica Favola.

0: Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: credo che non sia mai successo di aver iniziato un programma senza la sigla. Tutte le varie puntate di Chill Me Softly Smooth Night avevano la bella sigla iniziale e poi si partiva. Invece questa volta ho voluto fare il contrario. Ma perché? Ma perché bisogna cambiare? Ma perché bisogna far ascoltare prima la bella musica e poi le sigle? Quindi iniziamo questo programma e li iniziamo alla grande con il mio amico Mike Murray. Hi Mike, how are you? Fine, thank you. E questo è il suo ultimo singolo, estratto dall'ultimo album che si chiama Fading Through, ma questa è Chill Me Softly Smooth Night, l'ennesima puntata che vi porta tutta la migliore musica. Ma andiamo a cominciare, dai, con la sigla, forza, partiamo alla grande.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
7: Un programma di Patrizio Sigona.
0: E la più bella musica della contemporary jazz la trovate solamente qui su Chilling Me Softly Smooth Night.

In giro si dice che ci sia una teoria di cospirazione, ed è vero, perché Conspiracy Theory è l'ultimo singolo estratto dall'ultimo album di Althea René, questa flautista americana accompagnata in questo brano dal sassofonista B.K. Jackson. E questa è Chill Me Softly Midnight, con tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania e che dopo 2 secondi sono in onda su questa radio. Qui è Jabbe insieme a Charlie Minucci ed è Butterfly.

ma anche grazie a voi, perché molte me le suggerite proprio voi che siete i miei ascoltatori. Siete santi, siete belli, siete forti, ma soprattutto usate WhatsApp, è il numero di telefono di Chilimisopolis Moonlight, c'ha un suo numero di telefono, per mandare che cosa? I vostri messaggi, le vostre richieste, i vostri suggerimenti, anche le vostre critiche, perché no? Siamo qui per questo, per migliorare. Il numero è 327-68-52-592 e con questo numero spesso mi fate conoscere questa musica. Gabriel Mark Hasselbeck con il suo ultimo, ovviamente, singolo insieme al chitarrista Chris Rendring, si chiamava Sweet Soul Stick, ma da una novità a un'altra. Questa è di Julian Vaughan con Adam Holy, si chiama Give and Go. Su Chilimisopolis Moon Night.

0: Walter Duda, che sta facendo lezione ovviamente di musica in una scolaresca scalmanata con tutti i ragazzini che urlano, che fanno biribiribiribà, insomma, e lui fa silenzio, poi prende la chitarra e comincia a suonare e il silenzio arriva. Tutti questi giovani lo guardano sbigottiti e dicono: ma quanto è bravo! Walter Duda non è un chitarrista, ha iniziato con la chitarra tantissimi anni fa, faceva il professore di musica e adesso è uno dei migliori compositori e pianisti che abbiamo nel mondo della smooth jazz. Questo è una delle cose che ha fatto meglio, infatti il titolo è Duda Rethink. Cose belle, cose buone. E vabbè, questa è Chili Me Softly e questi suggerimenti me li date voi sul 327-6852-592, il numero di WhatsApp, segnatevelo.
1: Chili Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327-6852-592.

Keep it in the pocket, che a Roma potrebbe essere adesso prendi e porta in tasca, no? Ma in realtà non è quello il significato. Lei invece è Faustina Dixon con il grande Nils e questa è Gloria.

0: realmente non mi conosci, questo è il titolo dell'album You Don't Really Know Me di Faustina Dixon, questa sassofonista soprano nonché cantante compositrice, che insieme a Nils ci ha fatto ascoltare la settima traccia per l'esattezza di questo album. Il titolo è Gloria. E questa è Chill Me Softly, queste sono le novità discografiche del mondo della contemporary jazz. E come diceva il brano precedente, piglia e porta in tasca.
1: La musica elegante è su
2: Chill Me Softly.
3: Smooth noise.
2: Chill Me Softly. Chill Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
0: La musica elegante è quella di

0: ottimo lavoro anche per questo chitarrista americano Gay Cherubin, il cui album si chiama My Heaven, e ovviamente abbiamo ascoltato il title track, come dicono quelli bravi, My Heaven. Ma adesso parliamo di quello che è il Tusha Jazz Festival. Non dimenticate di seguire e andate sul sito del Tusha in Jazz Fosla Festival 2026 per vedere i prossimi appuntamenti, sempre molto intensi, e soprattutto d'estate ci saranno tantissimi eventi che si svolgeranno all'aperto, e quindi godendo ovviamente di bellissimi luoghi quali sono quelli della Tusha intorno al Viterbese e quant'altro. Ma tutto questo lo seguite su www.tushainjazzfosla.it e mi raccomando, occhio all'apparecchio per sentire i prossimi programmi.
1: La ricerca cambia musica con Tusha in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tusha in Jazz for SLA di Italo Leali. Tusha in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è già

non ci resta che dirci arrivederci. Goodbye. Il titolo è All That's Left Is To Say Goodbye. Ed era Marian Sullivan con suo ultimissimo lavoro, il singolo uscito da pochissimi giorni, che farà parte ovviamente del

rischio di diventare stucchevole, direvi sempre che questo è l'ultimo singolo, questa è l'ultima novità. Facciamo una cosa, tutta la musica che sentite è sempre una novità, come per esempio questo nuovo singolo di Walter Chatman, chitarrista americano, ovviamente si chiama Good Times.

0: di questa puntata di Chill Me Softly Smooth Night. Ma abbiamo ancora abbastanza da ascoltare, soprattutto queste novità, e non lo dico più, che stanno arrivando sulla mia scrivania da tutto il mondo, ma soprattutto anche dai vostri suggerimenti che mi date al numero di WhatsApp, che ripeto essere 327-6852-592. Ma se volete riascoltare questo programma, sappiate che su SoundCloud io pongo la puntata della settimana in modo che voi, se ve la siete persa, potete andarla a riascoltare. Ma ci dice tutto la nostra signorina intelligenza artificiale.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto. Sì, ma

Sì, questi signori sono l'esempio. Loro sono gli Arcos, un duo nato nel lontano 2012, ma che praticamente sta emergendo adesso per questo loro sound che è definito Diamond Cut Sound. Gli Arcos con Blow Me Away, una novità ovviamente per quanto riguarda la musica di Chilling Me Softly, ma facciamolo un salto nel passato, andiamo a riscoprire un grande Prince, che musica contemporanea ne conosceva, ne faceva già allora, Muse to the Far Off, a Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: siete in ascolto di Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Siguna.
1: Riascoltare Prince vuol dire imparare tanto, sicuramente, anche perché chi fa questo genere di musica contemporary jazz moderno dovrebbe attingere a tanta soul jazz che aveva quell'uomo in corpo. Ma torniamo ai tempi d'oggi, alle novità. Lui è Rocco Ventrella e questo è il suo ultimo Train Home, sempre su Chill Me Softly.

Marcella, un sassofonista, compositore, musicista, arrangiatore, emerso nel 2015 in quello che è stato il panorama della smooth jazz internazionale. Mentre chi è ancora all'interno di questo mondo? Perché hanno iniziato tantissimi anni fa, addirittura negli anni 70, e oggi ancora sono musicisti, anche se in maniera singola, indipendente, ma ancora molti di loro, quelli che ancora vivono, sono con noi a fare la smooth jazz di oggi. Sto parlando dei Crusaders. Siamo risaliti all'indietro fino al 1974, quando uscì un album stupendo che si chiamava Southern Comfort, e da questo album voglio farvi ascoltare un brano che si chiama A Ballad for Joy.

0: programma di Patrizio Sigona.
1: Joe Sample, Eric Alton e tanti altri musicisti che hanno composto The Crusader negli anni 70 oggi sono ancora molto attivi nella musica smooth jazz contemporanea, come anche Walter Beasley, Take My Way, suo ultimo singolo. Questo è sempre Chilly Me Softly e purtroppo ci stiamo avviando verso la fine del programma, ma abbiamo ancora da goderci qualcosa.

in questo suo nuovo e ultimo singolo Take Me Away, che poi comporrà il prossimo album dell'artista americano. Ma adesso andiamo a parlare un attimino di cosa sta per arrivare e con cui voglio concludere questa puntata. Sto parlando di una voce spettacolare a dir poco, quella di Cecil McLaurin Salvan. Molti di noi l'abbiamo già apprezzata, ascoltata in tantissimi brani, ma qui c'è un'anteprima addirittura di un album che verrà pubblicato addirittura il 26 giugno del 2026. Quindi questa è proprio l'anteprima, il primo album che questa donna fa insieme a un'orchestra, quindi con tutta una base orchestrale incredibile, l'orchestra olandese. Questo brano è anche il titolo dell'intero album, With Every Breath I Take, Cecil McLaurin Salvan.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

ultime ore, ricordatevi di queste del weekend, sono quelle che contano davvero, perché vi lasciano poi il sapore di bei momenti per tutta quanta la settimana dura da affrontare, quella nuova, perché è sempre così, anche se nel corso della settimana c'è sempre qualcosa che uno aspetta nel corso dei giorni normali, no, mettiamola tragica.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: Just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va 5.
3: Eccoci qua puntuali anche in pieno weekend, non si ferma la RAM 7 Va 5, il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora la crema della nostra graduatoria è 7 prime della classe, e che classe, tutte quante studentesse modello, le nostre tracce, tra l'altro c'è una

di certe zone dell'interno brasileiro, ma che spesso e volentieri arrivano alla stragrandissima anche sulla costa. E allora Linhos de Fogueira, Giulia.

grandissimo valore, ben assortite tra loro, in generi assolutamente diverse, ma tutte quante di eccelsa qualità. E allora chiudiamo questa puntata con la numero uno confermata, tornando all'interno dei nostri confini nazionali. Ancora una notte insieme per i Pooh, che così salutano tutti quanti i loro fan in questo ennesimo tour. A te logo da Chico Catenà.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

scritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Stevie Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues

chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto in Canada nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con una strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time. Jeff Haley Band.

trista di chitarristi non proprio indifferenti, direi oggi, come lo è anche Walter Trout, che abbiamo spesso citato durante il corso delle nostre trasmissioni. Direi una leggenda che dopo anni di successi aveva perso quella spinta che lo aveva da sempre contraddistinto, già dai tempi della sua collaborazione con John Mayall nei Blues Breakers. Questo è I Wanna Stay, Walter Trout, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Country Review live al Bunaro della North Mississippi All Star è una performance autentica e coinvolgente, in linea con la loro reputazione di band blues roots rock. Una registrazione live che cattura l'energia e la passione della North Mississippi All Star, con una performance che soddisfa gli appassionati del genere e che dimostra la versatilità e l'autenticità della band. Shake and On Down è un brano storico di Bubba White. Questa è, direi, una grandissima versione qui a Me and Blues, North Mississippi All Stars.

0: Un'altra grande band sono è quella dei Yardman Brothers Band. La loro versione di Stormy Monday è considerata un classico del rock, apprezzata per il suo approccio più jazzistico e sound blues rispetto alla versione originale di Tom Bone Walker. Ampia struttura, sezioni strumentali lunghe, l'improvvisazione tecnica solista dei chitarristi sopraffina. Una grande, direi, interpretazione di Yardman Brothers Band, Stormy Monday, qui a Me and Blues.
1: While we're doing that blues thing, we're going to play this old Bobby Ware song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il Mississippi Blues o Delta Blues è uno dei generi musicali più influenti al mondo e molti artisti hanno contribuito alla sua storia. Tra questi, uno dei più innovativi è stato R.L. Burnside. Robert Lee Burnside ha iniziato a suonare la chitarra da giovane, ma ha trascorso gran parte della sua vita facendo il contadino. La musica di Burnside è stata molto apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, grazie alla sua energia contagiosa e alla sua capacità di unire tradizione e innovazione. Questa è Jumper on the Line, che è stato uno dei pezzi più importanti della sua storia. Era al Burnside, qui a Me and Blues.

0: two Billy Dixon a bow down. The cave sticking the car down. Got no business here, no how.
1: Nato nel 1943 a Prime Point nel Mississippi, al confine con lo stato dell'Alabama, da giovane Willie King si adatta a vivere alle semplici condizioni di sussistenza della sua terra. Sperimenta così sulla sua pelle la dura vita dei campi arando e raccogliendo cotone. Vive così la stagione della Black Conscience di Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X. In prima persona la vive e trasforma tutto questo nelle canzoni di protesta sociale e politica, che inizia così a scrivere nel 1970. In pochi anni diventa così una vera e propria leggenda nel sud degli Stati Uniti. Questo è Willie King qui a Me and Blues.
2: Jerkin' Bettis, you see. Jerkin' Bettis plays.

0: Miss Vanessa, you heard it. Down with Vanessa. Jumping and hopping. Back just been satisfied. Lordy, Donny. Good God, I'm back. Ooh, Lordy.
1: Sempre dei musicisti afroamericani, il blues era il talento dell'anima, il canto nato nei campi di cotone e prosperato nei juke joint del sud, quel sound malinconico e selvaggio che si diffondeva da dischi in vinile giunti miracolosamente dagli Stati Uniti, molte band ne prendevano la vitalità contagiosa, le vibrazioni oscure e hanno elettrificato quel suono. Uno che ci ha saputo veramente fare su questo è stato John Lee Hooker, lui sì che aveva trasformato il suo sound che divenne contagioso. I Can't Wait You Baby è stata scritta da Willie Dixon. Questa è una versione bellissima di John Lee Hooker qui a Mia Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.